0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto del programma può ridurre drasticamente il sonno.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Kiss

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

con noi anche nell'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara. Sto parlando chiaramente di Settembre meraviglioso che abbiamo riascoltato con questa novità, Due settimane, il nostro New Kiss.

0: adesso, come sempre, è arrivato il momento di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subtropicale si rinforza ulteriormente sul nostro paese, non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel pomeriggio condizioni di stabilità, ma sui rilievi invece nasceranno rovesci e temporali, localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi occidentali. In serata cielo stellato sull'intero territorio nazionale, nessun disturbo da segnalare. Massime comprese tra 29 e 35 al nord, anche al centro. Tra 28 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Ti piace la musica? Kiss, kiss. Ti piace divertirti? Kiss, kiss. Ti piace stare in compagnia? Allora mi piace.
3: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Yee, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Yes, yes.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
12: Yes, yes. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iper

0: Ceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Karol G, Manu Chao, Radio Kiss Kiss. Come funziona? In Asia, come dicevamo, i bambini neonati vengono presi e gettati praticamente in acque alte per imparare a nuotare, ma ho capito che molti italiani hanno praticamente adottato lo stesso metodo.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss, assolutamente. Negli anni 80 mio zio, marinaio, ha insegnato a tutti noi,
0: no,
1: nipoti e le sue figlie, a nuotare proprio in questa stessa identica maniera. Era traumatizzante, però è servito davvero a tutti, ha insegnato a più di 10 nipoti.
0: Caspita,
2: ciao,
0: c'ho il coraggio.
2: Kiss, sono Palma.
0: Ciao.
2: Mio padre così mi ha insegnato da bambina. In realtà si può dire che ho sempre saputo nuotare da subito. Mia mamma con lo stesso sistema è stata buttata in acqua alta, ma non l'ha mai imparato perché ha troppa paura. Ciao.
0: Allora, mi avete scritto in tanti in realtà di aver imparato a nuotare proprio così. Ci vuole coraggio, come dicevo, però come dicono gli asiatici, si attiva immediatamente nei bambini lo spirito di sopravvivenza, quindi il bambino generalmente in automatico si gira, si mette a pancia in su in posizione stella per respirare, quindi da quel momento in poi capisce qual è la tecnica giusta per

0: Meraviglia, ragazzi. Allora, io devo dire, come ho ammesso anche prima, che il mio stile di nuoto è a paperella. Però come nuoto io a paperella, raga, beh, nessuno. Non ho paura del mare, non ho mai imparato a nuotare bene perché non ho mai fatto piscina, però galleggio, non ho paura del mare, a meno che non sia particolarmente profondo, non si veda il fondo, perché ho paura degli animali più che altro, delle meduse, queste cose qui. Allora, leggo ad esempio lei che dice esattamente, mi ha raccontato mio papà che quando avevo 8 mesi mi lanciò in acqua corredato da urla di mia mamma e qualche bestemmia. Io ricordo di aver sempre saputo nuotare, mai usato salvagente o altri supporti. Adesso 41 anni ancora, chiaramente sa nuotare bene. Insomma, ci vuole coraggio, però come si fa in Asia, si è fatto tante volte anche in Italia, cioè prendere i bambini e insegnargli a nuotare, come? Prendendoli e buttandoli direttamente in acque alte.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace,
1: mi piace. Mi piace, dalle 12 alle 14.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Dunque, ma chi l'ha detto che un ragazzo semplice, modesto, di radici umili non possa far innamorare una donna facoltosa? Il fascino è fascino, non lo si può comprare, neanche insegnare. Con il fascino si arriva ovunque, proprio come accadde ad un giovane Billy Joel, che all'epoca rimase sorpreso di come, nonostante le sue radici umili, riuscisse ad arrivare a donne ricche e facoltose. Però vogliamo metterci il fascino del musicista, e allora godiamoci questo History Kiss. Billy Joel con Uptown Girl dal 1983.

con Uptown Girl 1983, il nostro History Kiss. Avete mai vissuto l'assalto dei moscerini? Tumpappa, tumpappa, questo è il valzer del mosceri, tumpa. No, capitano delle serate d'estate in cui improvvisamente c'è l'invasione dei moscerini. Mi è capitato qualche giorno fa a casa, all'improvviso guardo il soffitto, era tutto nero, ma capita tipo un giorno in tutta l'estate. E a causa dei moscerini è stato annullato un concerto, ve ne parlo tra poco. Intanto buon pomeriggio a tutti ancora da Marta, saluto ancora Andrea Cimmino in regia. Si parte con la musica più bella, Shawn Mendes e Camila Cabello con Signorina. Nelly Furtado con Say Ride, ma subito Irama con Cabana.

Meraviglia, Shawn Mendes e Camila Cabello con Señorita. Ma a proposito di musica più bella, sabato 4 luglio ultimo è diventato il primo a cantare davanti al pubblico pagante più numeroso di sempre in Italia, 250.000 spettatori radunati nella spianata dell'Università Tor Vergata, come ha scritto lui stesso nella notte in un post su Instagram. Siamo nella storia. Marco e Raff sono stati lì insieme a Gioschino e hanno vissuto grandi emozioni, chiaramente, insomma, una roba molto emozionante. Ci sono state critiche, persone che non hanno magari avuto la possibilità di ascoltare e guardar bene, però insomma tutto il resto è noia, perché è stato veramente un'emozione incredibile anche riguardare i video. Possiamo dire che, insomma, io sono contenta per questo ragazzo che è arrivato ai cuori di tante persone senza sgomitare, senza far parlare troppo di sé, senza gossip, semplicemente suonando e cantando la sua musica. Adesso c'è Dulce Mira.

0: meravigliosa Dolce Nera con Ipopea su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, che cosa è successo a causa dei moscerini? Un casino. Bobby Solo doveva esibirsi sabato 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago in Umbria. A un certo punto è arrivata praticamente la catastrofe, milioni, miliardi di moscerini, per cui lui ha detto no, ma io non posso esibirmi perché gli entravano i moscerini nel naso, nelle orecchie e nella bocca. Gli organizzatori hanno provato ad insistere, anche perché il pubblico pagante era tutto lì pronto per assistere al concerto, ma alla fine Bobby ha detto no, io con questi moscerini zoom papà non mi voglio esibire.
1: Le pause migliori durano 2 ore. Mi piace. Mi piace dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Chi scrisse a te che sì, ti piacciono le cene romantiche, ma preferisci il trekking di coppia? Chi scrisse a te che quando sei in campo non guardi in faccia nessuno, vuoi solo vincere. Vincere. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss, kiss.
4: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Kiss, kiss. Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kiss, kiss.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Kiss, kiss.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
12: Kiss, kiss.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, Volchino, chissà che altro?
15: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Deghi trovare il prezzo migliore?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Deghi scegliere, cliccare.
16: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Yes, yes.
18: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
19: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
20: Siete veramente perfetti.
21: Grazie Octopus di esistere.
18: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Kiss, kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su infohpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss Kiss.

0: Domenica.
1: Taif con Buona Domenica su Radio Kiss Kiss. Allora, il lunedì un po' di polemica ci sta, ma sì, ma c'è un pochino, dai. Allora, storia che vi racconto, qualcuno l'avrà letta. Siamo a Castel Volturno, provincia di Caserta, dove una famiglia va felicemente al mare. Due lettini e un ombrellone, 30 euro. Certamente avranno pagato anche il parcheggio, credo, ma mai forse si sarebbero aspettati di dover pagare un supplemento per la loro bambina di 17 mesi, con la voce sullo scontrino ingresso baby. Per carità, e parliamo di 3 euro di supplemento, ma era necessario farli pagare? Una volta pubblicato lo scontrino si è scatenato sul web il putiferio, come diciamo da queste parti. Ma c'è chi dice fondamentalmente che sia giusto, ecco, un po' mi sorprende, ma molti pensano che sia normale far pagare a una bimba di un anno l'ingresso in spiaggia, quindi non tutti sono, diciamo, contro questo stabilimento balneare. Adesso The Script. Ti chiedo

0: Dunque, giusto far pagare l'ingresso in un lido a una bambina di 17 mesi con la voce sullo scontrino, ingresso baby.
1: Io penso che sia giusto far pagare l'ingresso anche al baby, seppur di pochi giorni, quella persona deve risultare che era presente in quel locale.
0: Ma non è un locale.
2: Può essere giusto, ma ci devono essere i servizi per quella neonato,
0: ecco.
2: Tipo il bagno attrezzato,
0: esatto,
2: per i cambi,
0: certo,
2: e quant'altro.
0: Certo. In realtà, cioè, si dovrebbero pagare solo quelli, i servizi, perché in realtà l'ingresso non si dovrebbe pagare. Comunque c'è tanta polemica intorno a questo scontrino che ha fatto velocemente il giro della nostra

Tiro Mancina, adesso Novità. Questa è una canzone dedicata all'amore fedele e duraturo. C'è come una promessa incrollabile di voler proteggere una persona cara, ribadendo che l'amore vero è una cosa rara e che sicuramente va protetta. Bruno Mars con On My Soul, il nostro new kiss.

0: Mars on My Soul, il nostro New Kiss. Allora, iniziativa che trovo molto ma molto bella, parliamo di cose belle adesso. Il comune di Seregno in provincia di Monza e Brianza ha deciso che, come vengono affissi, no, per strada i manifesti funebri, debbono essere affissi anche quelli delle nascite per celebrare le nuove vite. Cioè, il sindaco ha detto: siamo abituati a vedere i manifesti che ricordano chi ci lascia, sono sicuramente importanti, no, perché aiutano una comunità a condividere un momento di dolore. Allo stesso modo mi piaceva che ci fosse un manifesto che unisse invece la comunità nella gioia di una nascita. Non so voi, ma trovo che sia veramente un'idea bellissima.
1: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
2: Mi piace
1: dalle 12 alle 14. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Kiss Kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss Kiss.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 €. Scopri di più su conad.it.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Magnetic su Radio Kiss Kids, dove suona la musica più bella. E a proposito, ragazzi, dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva anche a Pescara per il grande, grandissimo finale. Allora, qual è la line up? Benji e Fede, Clementino, Dolce Nera, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Lorenzo Lupo, Mara Sattei, Marco Masini, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Mr. Rain, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Sara Toscano, 13 Pietro. Ragazzi, sono veramente tantissimi artisti, una line up pazzesca. E allora, cose importanti da dire: se volete vivere un'esperienza esclusiva, ricordate di venire il 10 e l'11 luglio al Play Village, perché i biglietti sul sito sono sold out. Ma avete ancora una possibilità, quella di venire al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare, che è un'area veramente molto esclusiva. Tutte le info sono su kisskiss.it. posti limitati, ingresso assolutamente gratuito.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.

E dopo Fulminacci direi che siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Allora, com'è andata? Sono andata bene? Vi siete divertiti? Siete stati rilassati? Andrea, non fare con la testa a destra e a sinistra, perché vuol dire che è andata così e così, eh? Ma non ti voglio più, non ti voglio più. Grazie a tutti voi veramente di cuore per essere stati con me. Grazie ad Andrea Cimmino che è stato con me in regia. Vi lascio con un history bellissimo, gli Aha con Take On Me 1985. Adesso ci sono Marco e Raff, che potete guardare anche al 158 del digitale terrestre. Oh, ci risentiamo domani.

0: questo lunedì 6 luglio 2026 con Yahate con Min dal 1985.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: La volevo da sempre!
3: Un vero affare!
2: L'amo!
4: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.

0: certo di ultimo.
1: Cioè c'eravamo anche noi, quindi ragazzi abbiamo detto lunedì dobbiamo per forza aprire la puntata così, perché ora a prescindere se siete o meno fan di ultimo, ma credeteci, una roba di 250.000 persone
0: mai nella vita
1: tutte insieme lì a cantare, è stato veramente un sogno all'apertura con Radio

0: da Marco e Raffa iniziamo ufficialmente il programma, puntata di oggi la dedichiamo a questa notizia. Aprite bene le orecchie, vai, amici, perché abbiamo scoperto, magari vi ritrovate in questa statistica, che il 95% delle persone che dormono insieme, e quando diciamo insieme intendiamo con il proprio partner,
1: sì, intendiamo addirittura abbracciati,
0: sono più felici. Adesso Marco, secondo me, Gioschi, Anna Chiara, quando è estate dormire abbracciati? No, anche meno, perché si muore.
1: Ma infatti, allora, il bello di questo programma
0: diventa Art Attack, pelle e pelle attaccata.
1: Allora, il bello di questo programma, per me, secondo me, è proprio il fatto che noi prendiamo questi sondaggi, che appunto fanno anche gli italiani, perché ci sta sempre qualcuno che va e chiede in giro. Ora, se il 95% dice sì, dormire felice ci rende più felici, io vorrei sapere, sto 95% di italiani, dove si trova?
0: Cioè, perché voi vi rispecchiate in questo 95%? Fate parte del 95% degli italiani quando dormite abbracciati al vostro partner? Se non avete più un partner, voglio dire, con i vostri figli. Se non avete figli,
1: no,
0: pensate,
1: vale,
0: all'ex partner.
1: No, non vale figli, non vale figli.
0: Secondo me dormire abbracciato con il figlio o la figlia,
1: sì,
0: è tra le cose più belle del mondo.
1: Tutto a posto, ma qui il sondaggio non è con i figli, è con il partner. Cioè, qui dice addirittura che favorisce il sonno, quindi ti addormenti prima. Addirittura i ricordi dell'attività cerebrale saranno più intensi.
0: Allora,
1: cioè, pensate un
0: me,
1: po', favorisce anche i ricordi e i sogni.
0: Se è inverno, è bellissimo dormire con il proprio partner, cioè io sono favorevole. Però se è estate, contrario al 100%, perché si muore dal caldo.
1: Ognuno nel suo letto, fatemi stare tranquillo.
0: Dipende dalla stagione, secondo me.

0: Marco, ciao Raff.
1: Ciao.
0: Io sono una di quelle persone che non mi addormento se non sono abbracciata a mio marito.
1: No.
0: Però devo dirvi la verità, in estate con questo caldo, nonostante va tutta la notte il deumidificatore, non dormo abbracciata, ma devo avere un contatto fisico.
1: Il cuscino. No, per favore chiamala. Chiara dalla redazione, chiamala per favore. Io vorrei sapere di più, proprio perché lo dico agli amici che hanno acceso ora la radio.
2: Sì.
1: Abbiamo letto che il 95% delle persone che dormono vicine, abbracciate al proprio partner, sono più felici.
2: E quindi abbracciati tutta la notte oppure ognuno nel suo spazio?
3: Allora, non c'è cosa più bella che dormire attaccati al proprio partner.
2: Ok,
3: basta
2: quindi
3: solo toccarsi con la gambina, con il piedino, no?
1: Allora, vedi? Facciamo piedino. Vedi, queste due ascoltatrici rientrano in questo 95%.
2: Il piedino però potrebbe rientrare nelle cose fastidiose quando si dorme con il partner, perché quando si dorme con il partner c'è anche chi è a me è capitato, c'avevo una ragazza che russava, ma quando russava sembrava un elefante.
1: Ah,
2: un elefante in calore. E quindi lei dormiva e io sentivo.
1: Questo mi sembra più. Sembra un altro animale.
2: Dormiva così di notte. E quindi questa rientra tra le cose fastidiose.
1: Allora, secondo me il piedino non è tanto fastidioso se ti tocca appunto col piedino, ma
2: inizia dai calci.
1: No, d'inverno, quando è freddo. Quando tu magari hai preso un po' di calore sotto le coperte, quindi inizi a toccarti, ti dà fastidio.
2: Quindi non è più opera e cadera, è opera e fritta.
1: In quel caso.
2: Piede freddo.
1: Dai, allora lanciamo la domanda di oggi in Dedichiss, proprio perché abbiamo letto sta notizia e abbiamo detto ne dobbiamo parlare con i nostri ascoltatori.
2: Quando dormite con il vostro partner, vostro marito, vostra moglie, se non ce l'avete col vostro ex marito, ex vostra moglie, oppure ex fidanzato, ex fidanzata, abbracciati tutta la notte oppure ognuno nel suo spazio? 347-490-0042, se vi va potete partecipare anche oggi con noi in Dedichiss.

0: Io direi, Marco, che se sei d'accordo possiamo andare subito al telefono da Larissa di Varese, che vuole partecipare al programma e ci vuole dire se lei preferisce dormire abbracciata tutta la notte con suo marito oppure ognuno nel suo spazio.
1: A Larissa è quell'ascoltatrice che prima ha mandato quel vocale, che ho detto a Nagara, per favore chiamala, l'ha subito prontamente chiamata. Larissa, pronto?
2: Eccomi qua, buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Chi ci sta tutti?
1: Rientri tra il 95% di persone che sono felici perché dormono abbracciata al partner.
2: Esattamente, non vedo neanche cosa c'è di strano, nel senso che quando vi ho sentito dire chiamatela, ho detto ma strano, perché è così strano essere abbracciati a proprio marito?
1: No,
2: io non dormo proprio, io sono un incubo, sono una cozza, come si dice.
0: Ma dici una cosa, da quanti anni tu dormi abbracciata a tuo marito?
2: 22.
1: Mamma mia, hanno fatto una scultura abbracciata. Scusami.
0: E lui ti dà le spalle oppure anche lui ti abbraccia e dormite tipo a cucchiaino?
2: No, lui sta pancia in su e io mi metto con la mia testa sul suo petto.
1: E lui riesce a dormire, a prendere sonno?
2: Ah, non lo so, non mi interessa, non è una domanda che mi sono posta.
1: Quindi, certo, in effetti.
0: Tu rientri nel 95% delle persone che dormono insieme al proprio partner. Io però vorrei trovare anche quel 5%, vorrei sapere se esiste quel 5%.
2: Guarda, io ho fatto un sondaggio qui in azienda, perché poi quando mi avete chiamato ho detto, ma perché è una cosa strana, sono al di fuori del normale.
0: Bravo,
2: ed effettivamente ho chiesto a 3 colleghi, tutti e 3 che non dormono abbracciati alle rispettive compagne.
1: Hai visto che serve la radio?
0: Io
1: a far riflettere, a fare i sondaggi.
0: Vorrei anche trovare quelle persone che dormono in due stanze diverse, perché esistono tantissime coppie, marito e moglie.
1: È vero.
2: I miei genitori,
0: i tuoi genitori dormono in due stanze diverse, ma da sempre.
2: Mio papà si è trasferito in cameretta, ho letto una piazza e mezzo, mia mamma dorme in camera da letto. Perché? Perché dicono che russano, che fanno casino di notte e quindi si danno appuntamento.
1: Certo, vogliono stare più
2: in altri orari.
1: Larissa, allora grazie anche per aver diffuso il messaggio lì in azienda da te, così abbiamo allargato anche l'argomento di oggi.
0: Ma tu quanti anni hai, Larissa? Scusami, domanda.
2: 48.
0: Il mio. E anche oggi una milfa ascolta Radio Kiss.

0: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Yes, yes.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
7: Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Yes, yes.
8: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Yes, yes.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Amatore, Jenny Amatore, il nome di Samurai J, in arte Samurai J chiamato dalla mamma Samurello. Questa è una cosa che non so se è una cosa di dominio pubblico, però la mamma di Samurai lo chiama Samurello in intimità.
1: Vabbè, sai, tutte le mamme poi danno un soprannome al figlio, poi guardi se fa anche musica e c'ha un nome d'arte.
0: La mamma di Samurai J, che è legata molto, ecco, al matrimonio, è legata molto ai rapporti, rapporti da coltivare, puntata di oggi dedicata alle coppie.
1: Le coppie...
0: È caduto il microfono.
1: Perfetto. Le coppie in realtà non solo, perché abbiamo trovato questo sondaggio che dice che il 95% delle coppie felici dorme abbracciati. Ora, l'ascoltatrice di prima ci ha detto sì, in effetti è così, non vale però per tutti. Lei stessa ha lanciato un sondaggio tra le sue colleghe, vediamo che vocali stanno arrivando, se c'è gente che veramente fa parte di questa percentuale.
2: Ognuno nella propria camera da letto, sta ancora il top, ci si incontra solo una volta, due, tre a settimana, giusto per un paio d'orette, e poi nuovamente nella propria camera da letto.
0: Quindi tu consigli a tutte le persone che stanno seguendo la radio, consigli anche a noi, che quando avremo una moglie, di dormire, cioè mia moglie dorme nella sua stanza, sì, io dormo nella mia stanza,
1: sì,
0: e poi ci rincontriamo in salotto.
1: Sì, per fare aperitivo.
0: Così si dorme meglio?
1: Sì, sì, sì, sì, ognuno per la sua stanza. C'è Marina, una nostra ascoltatrice, ha scritto: ciao Marco e Raff, io dormo nelle camere separate. Prima di dormire ovviamente ci coccoliamo, facciamo i piaceri matrimoniali e poi ognuno nella sua camera. Kiss kiss a tutti da Marina.
0: Comunque, vedi, molti Marina, dormono nelle camere separate.
1: Marina diplomatica, perché dice: noi facciamo tutto quello che dobbiamo fare, stiamo insieme, ci coccoliamo, però poi se dobbiamo dormire ci salutiamo.
3: Ciao Marco e Raff.
1: Ciao.
3: Dimmi, ma dormire culo e culo?
1: Chissà se funziona. Adesso non so se rientra nella percentuale della felicità, perché lei dice abbracciati, culo e culo non so se vale.
0: Però ti dico, non culo e culo, però ti dico tipo mano appoggiata, cioè siamo girati e la mia mano deve essere appoggiata addosso alla mia compagna, in modo tale che c'è sempre il contatto, e quel contatto magari mi fa dormire meglio.
1: Beh, non so se quel contatto fisico vale in questa percentuale di questo sondaggio che hanno fatto in Italia, ma sicuramente il contatto fisico vale probabilmente per dormire più sereni.

0: Sabrina Carpenter.
1: C'è un ascoltatore che ci dà un consiglio. Dice: questo è il consiglio essenziale e vitale da seguire per tutte le coppie che ascoltano Radio Kiss Kiss. La regola è questa: il primo anno si dorme faccia a faccia, il secondo anno faccia e culo, il terzo anno bafan.
2: Perfetto. Grazie. Sì, sì. Messaggio molto chiaro. Non si firma, però un messaggio chiarissimo, chiarissimo. Allora, se ho capito bene, abbiamo una telefonata.
1: Simona?
2: E infatti sì, perché suona il telefono. Simona da Busto, che ci vuole parlare invece delle camere separate. Simo, pronto?
3: Ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio.
2: Ciao, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Simo, per te mi sa che il discorso sul fatto della felicità di dormire abbracciati vale un po' al contrario.
3: È esattamente il contrario, ragazzi. Che bello è dormire da soli in camere separate, incontrarsi solo quando se ne ha voglia e se ne ha bisogno.
1: Dici, dici, tu fai così con tuo marito?
3: Il mio compagno, sì, faccio così. Da più o meno un annetto.
1: Scusa, una domanda da farti, però.
2: Ognuno i suoi spazi.
1: Se si dorme in due stanze separate,
3: che
1: poi non si paga più, non si pagano più bollette,
2: no,
1: non si paga
2: non
1: più.
2: Vale, non
3: no,
2: vale,
3: è quello. Solo camere separate, la casa è la stessa.
2: La casa è uguale, è solo un'altra stanza.
3: Sì,
2: scusami,
3: sì,
2: quando avete trovato questa
1: l'equilibrio?
2: E questo equilibrio, sì.
3: L'equilibrio l'ho trovato io perché lui russa, quindi io devo dormire.
2: Ah, quindi è un problema sonoro, non è un problema,
3: esatto,
2: di affetto, di caldo.
3: No, ma anche, anche di toccare, perché io quando dormo mi agito troppo e quindi, povero Cristo, ogni tanto gli do dei cazzi o dei pugni.
1: Scusa, ma poi non c'è la possibilità che vi trasformate da fidanzati solo a coinquilini se dormite in due stanze separate?
3: No, no, ci cerchiamo spesso in realtà. Ci cerchiamo spesso, però poi ognuno torna a dormire a casa, in camera sua.
2: Senti, chi ha avuto quest'idea, tu o lui?
3: Sì, io.
2: Tu, vabbè, sempre per la questione sonora.
1: E lui come l'ha presa?
2: Benissimo.
3: Diciamo che inizialmente non benissimo, poi ha visto che così dormiamo entrambi, per cui.
2: Ma scusami, scusami Simo, prima di chiudere, voi magari la sera state guardando qualcosa in televisione?
3: Sì.
2: Se c'è un attimo l'occhio che si chiude,
1: vi addormentate
2: un po' così
1: sul divano?
2: Cioè, che fa? Oppure sul divano, esatto, che fate? Poi vi alzate, ciao, buonanotte, ognuno camera sua. Cioè.
3: Sì, io mi alzo e me ne vado in camera mia.
2: Ok, sei tu sempre.
3: A dormire sul mio divano letto.
1: Abbiamo trovato
3: il divano letto.
1: Abbiamo trovato quindi la soluzione per tutte le persone che sono sposate, sono fidanzate, per tutti quelli che convivono. Quando si va a convivere bisogna comprare una casa, fittare una casa
3: esatto,
1: prendere due letti, uno per te e uno per lui. Chi c'è?
4: Ma scusa, ma quante camere avete?
3: Vabbè, no, ne abbiamo solo due, niente di che.
2: Solo due, perfetto. Va bene Simo, grazie mille, un abbraccio forte, chi schissa
3: a
2: te.
3: Grazie a voi, chi schissa a voi. Ciao,
1: ciao
3: ragazzi.
1: Grazie per seguirci dalle 14 alle 16, sono le 14:36 ed è arrivato anche il momento di farvi ascoltare un New Kiss.
2: Ce l'ha fatto vedere proprio live Rove alla tappa di Viareggio e questa infatti è il suo nome.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Ah, la volevo da sempre. Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
3: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
1: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto!
5: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
7: Kiss, kiss.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement.

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

0: numero da indovinare, il più veloce e la più veloce di voi vincerà appunto i nostri gadget.
1: Allora Raffa, vado ad andare agli indizi di oggi, perché la parola la potete trovare in una camera da letto.
0: Quindi pensate alla camera da letto. Che avete a casa vostra, ok ragazzi?
1: Sì, perché oggi abbiamo dedicato la puntata a tra le varie cose anche a questo compromesso di dormire magari insieme o separati, quindi la potete trovare.
0: Il numero invece?
1: Il numero invece è il numero dell'amore. Chi vuole capire capisca. Cioè, nel senso, il numero dell'amore qual è?
0: 90.
1: No!
0: Qual è la password di oggi?
1: È una data.
0: Da questo momento il più veloce di voi che ci manda la nota vocale corretta vincerà i gadget di Kiss Kiss. 347 490 0042. La parola la trovate in camera da letto.
1: E il numero è il numero dell'amore.
2: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: numero che abbiamo scelto invece è il numero dell'amore e quindi la password di oggi. Sentiamo le note vocali che stanno arrivando, vediamo se qualcuno l'ha indovinata.
1: Kiss Kiss, ventilatore 14.
2: Accesso negato.
0: Non è il ventilatore 14.
3: Beh, amica, Mario 69.
2: No. Accesso negato.
4: 69 neanche il numero.
0: No, sbagliata parola, sbagliato numero.
5: La password di oggi è letto 69.
0: Allora,
2: accesso negato.
0: Voglio dirvi che la parola di oggi ha a che fare con il letto. Chi c'è, Gioschi?
6: Portagioie 14.
4: No.
2: Accesso negato.
4: Allora, a che fare con il letto? Sì. Voglio dare un altro indizio. Negli hotel,
0: sì,
4: soprattutto quelli di un certo livello, uh-huh, lo si trova spesso in camera da letto sul letto.
0: Cioè, ma a che fare col materasso o col letto?
4: Con il materasso. Allora, in realtà il punto è che a casa non è detto che tu ce l'abbia. In un hotel di un certo livello, un certo stile, lo potresti trovare più facilmente.
0: Copri materasso 14?
2: Accesso negato.
0: Non è copri materasso, ma è qualcosa di simile.
1: Ciao a tutti, la password di oggi è comodini 69.
0: No, comodino 69, sbagliata parola e sbagliato numero.
4: No,
0: 69 il numero dell'amore.
7: Ciao, no. Aurora da Rimini, la parola è cuscino 14.
0: No!
2: Accesso negato.
0: E abbiamo detto che ha a che fare col materasso la parola di oggi. Non è il copri materasso, ma è pronto?
4: Pronto? Niente, non c'è. Cioè, non è pronto o non è pronta.
0: Ci sei?
8: Sì.
0: Ciao,
8: ciao ragazzi.
0: Qual è la password di oggi?
8: Topper 14.
0: Giusto! Sentiamo che sei in viaggio, stai ascoltando la radio mentre sei in auto. Complimenti, la parola di oggi è Topper 14.
4: Vai. Buon lavoro, Daniela, giusto?
8: Sì, Daniela.
4: Ciao Daniela, complimenti, kiss kiss a te, buon lavoro allora.
8: Ciao ragazzi.
4: Ciao.

L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Grazie per essere stati con noi, grazie a Anna Chiara Mansino in redazione, grazie a Giovanni il professore imperatore in regia.
1: E grazie anche a tutti quelli che ci hanno scritto, che sono venuti al concerto di Ultimo, che sono nostri ascoltatori e che hanno vissuto il DJ set di Radio Kiss Kiss.
0: Ma anche ai nuovi ascoltatori che abbiamo preso.
1: E quindi appuntamento sempre domani tra le 14 e le 16, vi lasciamo con questo pezzo dei REM.
0: 1991, Shiny Happy People, se tutto andrà bene torniamo domani.
1: Forse. Da Marco e Raff.

0: Doll o Shiny Happy Pippo, perché può darsi che ci sia un riferimento al Pippo per lo Show in questa canzone degli R.E.M. 1991.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni.

0: magari.
1: Allora, spero che in qualche maniera, anche un po' casuale, abbiamo accontentato la richiesta di Michela, che ci scrive: posso sentire la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari? Sorry, scusa, me lo sento.
0: Hai visto? Sì. No, se te lo senti tu,
1: no, volevo dire a Michela che il titolo corretto è com'è? Sorry, scusa,
0: lo sento.
1: Non
2: perché
1: è giusto, giusto per mettere i puntini sulle i, così.
0: Allora, qua attenzione, arrivano tanti auguri a Lucilla, che bei momenti.
1: Grazie.
0: Sì.
1: Poi?
0: E basta.
1: No, allora.
0: Abbiamo detto
1: sai
0: che il compleanno
1: funziona?
0: Di Lucilla. Scusa, vado a leggere il messaggio.
1: No, ti volevo dire, sai come funziona l'intonazione di delle cose? Perché tu cominci come se dovessi elencare una serie di frasi subordinate e poi ti fermi.
0: Ma quella lo sai che è la consecuzione.
1: Vabbè, lasciamo stare. Come è andato il tuo weekend?
0: Consecuzio tempo test.
1: Dai. Allora.
0: No, scusa, ho sbagliato. Le tende.
1: Va bene, comunque, come è andato il tuo weekend?
0: Bene. Con un po' di ansia. C'è stato un momento, un attimo, in cui ho detto: ehi, che cos'è?
1: Rientrata la crisi?
0: No, non lo so.
1: Va bene.
0: Però va bene così, dai.
1: Ragazzi, questo è un passo dal raccontare veramente tutte le sue cose in diretta.
0: No. Ci sarà modo
1: di dire e di fare. Anch'io ho passato un bel weekend, l'ho passato con star internazionali e nazionali.
0: Perché quello questo qua adesso se la fa con le star internazionali.
1: Ma no, perché
0: quando è venuto poco fa in radio, mi dovete credere, non ha salutato nessuno.
1: Ma non ha salutato nessuno,
0: è arrivato, portatemi un caffè. Ma sapete che gli abbiamo detto? No. Ma te la fa da solo.
1: Ma non è vero, non mi sognerei mai di essere. Anzi, proprio perché in questo fine settimana ho avuto a che fare con delle star internazionali, mi è venuto da pensare: io vorrei diventare super famoso dopo aver visto I Capricci delle star. Io vorrei diventare super famoso solo per dimostrare che si può raggiungere
0: il successo. Io ti invito,
1: restando normali.
0: Quando dici una cosa del genere, poi devi entrare nel dettaglio, perché sennò lo racconto io.
1: No,
0: lo racconto dopo.
1: No,
0: state
1: no,
0: con

0: Bam bam, bambina.
1: Altro che bambina, è diventata grande Elettra Lamborghini nei corrieri di Kiss Kiss al Ficino.
2: Allora, dove eravamo rimasti? Perché poi la gente lo vogliono sapere.
1: Allora, noi non facciamo nomi perché sai che ci sono anche i manager italiani che rischiano di linciarmi, però è vero, ho presentato un festival del cinema molto importante in cui sono venute star internazionali del calibro di, che ne so, Ed Westwick, che ne so, Crystal Reed, Andrew Daddario, Amy Beth McNulty,
2: Jack Flemmi.
1: Potrei anche inventarli, no, sono attori famosi, c'è stato Gian Yaman,
3: Jack Nicholson,
2: esatto. Ah, insomma, tutto ciò per dirvi cosa, che quando arrivano queste grandi star, cioè,
1: ragazzi,
2: secondo me è proprio l'entourage che dice a queste persone: vi dovete comportare da star. E loro dico, che come si fa a comportare? Facendo delle richieste assurde,
1: ma non ti
2: comportandosi
1: dico.
2: In maniera veramente strana.
1: Allora, ti posso dire che eravamo tutti in un posto,
2: e perciò non saremo mai delle star.
1: A un certo punto è arrivata una star internazionale, non ti dico il nome ovviamente, che ha voluto che tutti andassimo via. Tutti.
2: È rimasto da solo, nessuno l'ha intervistato. Che cazzo sono venuto a fare?
1: Non lui, non dalla stanza, cioè via proprio dalla villa che ci ospitava, cioè via proprio dal contesto.
2: Tutti via.
1: Non voleva proprio nessuno intorno nel
2: secondo
1: circondario.
2: Te perché succede questo? Cioè, c'è qualcuno all'ascolto, qualche manager, qualcuno dice sì, devono fare così perché si devono differenziare dal popolo. Perché uno si deve comportare?
1: Qualcun altro,
2: cioè, tu domani
1: detto...
2: diventi, per farti un esempio, no? Domani ti chiama Stefano De Martino e dice: senti, io te voglio accanto a me
1: al festival
2: di Sanremo, che è la kermesse italiana più importante.
1: Io
2: che
1: risponderei: senza Ciro non vado da nessuna parte.
2: Al di là di queste minchiate, io ci vado da solo pure.
1: Ma tu sei proprio un pezzo di
2: no,
1: fango.
2: Quello che io ti voglio dire: perché poi dovresti cambiare atteggiamento? Se
1: non
2: noi
1: so,
2: arriviamo
1: so.
2: Magari con le nostre macchine,
1: ma sai che c'è,
2: con
1: secondo
2: i nostri
1: me,
2: vestiti.
1: Cioè, secondo me c'è una sorta di etichetta da rispettare quando diventi famoso a certi
2: ma
1: livelli.
2: L'etichetta chi la
1: per
2: determina?
1: Creare un hype su di te. Pensa che c'è stato uno che poi avremmo dovuto fare quattro chiacchiere sul palco, si sarebbe dovuto creare un clima empatico. Lui la prima cosa che mi dice: mi raccomando, non toccarmi.
2: Sì,
1: ma io non ti voglio toccare. Però capisci, partiamo proprio male.
2: Ma io

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: ci saranno Max Poli e la Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Kiss Kiss.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Kiss, kiss.
5: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Kiss, kiss.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Kiss, kiss.
8: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
1: Kiss, kiss.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: E chi è, scusa? Sono
1: nostra. Ma allora, se è vostra, prendetevela.
0: No, non mi sembra il caso di essere così scortesi con Gaia, che ha cantato una canzone, tra l'altro bellissima, che si intitola Bossa Nostra. Allora, 16:25, questa è Radio Kiss Kiss. Chi è?
2: Chi è? Ciao ragazzi, ciao. Ma io ho una domanda importantissima. Ma alla fine sta cena, che ci doveva essere lunedì o martedì, a casa di Ciro, ci sarà o non ci sarà?
3: Ci sarà o non ci sarà?
1: Allora però non mettiamo il dito
0: della
1: pianta.
0: Ci sarà o non ci sarà la cena a casa di Ciro? Ragazzi, allora, intanto credo che ci abbia bloccati tutti con la sola possibilità che noi gli scriviamo quando facciamo la cena a casa tua. Comunque, se lo vuoi sapere, la cena non c'è stata.
3: Allora, ragazzi, questi qui parlano, fanno tanto i brillanti.
0: Che cosa avevi detto la scorsa settimana?
3: Sì, ho detto che organizzerò. Ma dammi un attimo di tempo, anche perché
0: organizzerò
3: questa gente, no? Noi dobbiamo, quando saremo in ferie, quell'altro dice. Ma
0: sicuro,
3: se noi giovedì
0: guarda,
3: dobbiamo partire, ascoltate, noi dobbiamo partire per andare a pescare.
0: Quindi
3: okay?
0: Martedì e lunedì e martedì siamo qui. Quindi
3: scommetti, se adesso dico ci vediamo domani sera a casa mia, non risponde nessuno. Cioè, tutti impegnati. Hanno tutti impegnati
0: 5 ore prima. La regia ha detto io ci sto. No, io non ci sono. Ma se me lo dici 5 minuti
3: voglio
0: prima,
3: voglio sapere che devi fare domani.
0: Ho degli impegni.
3: Cosa? Voglio sapere che impegni tieni.
0: Ho il party di
3: tua
0: fine
3: madre
0: festa.
3: Non ci sta neanche. Quindi non devi neanche andare a mangiare da tua madre, quindi.
0: No, è vero. No, no, però ho già degli impegni.
3: Hai il party di cosa?
0: Ho il party di fine festival.
3: Fine festival? Qual è quello che hai presentato?
0: Quello che ho presentato.
3: È durato 2 giorni il party di fine festival.
0: Quattro giorni.
3: Ma lo fanno 3 giorni dopo che è finito. Ma che è sta cosa?
0: Beh, un attimo di pausa. Il lunedì di pausa e il martedì sera. Capito.
3: E comunque voglio dire una cosa. Attenzione a quelli che hanno organizzato il festival tuo. Secondo me avete sbagliato tutto.
0: Perché?
3: Perché avete invitato a presentare Alfio e non avete chiamato me.
0: Ma che c'entra?
3: Cioè,
0: ma lì
3: proprio,
0: era
3: ma è proprio sbagliato. Infatti il problema qual è stato? Che durante il weekend vuoi che ti legga tutti i messaggi che mi sono arrivati?
0: Di cosa?
3: Di tutta la gente di quella zona. Dice ma scusa
0: che rispetto
3: Ciro
0: alla popolazione
3: non ci sei.
0: Ma rispetto alla popolazione mondiale quanti saranno questi messaggi?
3: Ma chi
0: messaggi
3: se ne frega? Allora.
0: No, invece il confronto va fatto.
3: Ma tu vuoi mettere, tu che vai a presentare un evento da solo come Alfio. È un evento dove ci siamo tutti e due, Alfio e Ciro.
0: Vabbè, ma allora diciamo
3: che tu arrivi al Chagliaman che sta lì, che sta facendo, che nessuno lo capisce, perché tu quando fanno le fotografie arrivo io.
0: Ma c'erano altre esigenze, scusami, ma come?

off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: te lo consento, perché lo sai quanto mi piace questo pezzo, Loco Loco, non me lo rovinare col kazoo, che
1: era,
0: è un altro
1: detto in italiano, qui, qui.
0: No, no,
1: log, log.
0: Loco Loco è pazzo fa.
1: Molto bene, allora ragazzi, velocemente, allora, mi stai facendo perdere tempo a parlare,
0: scusami,
1: delle tue,
0: perdonami,
1: cose, perché sei un esibizionista.
0: Ma sei tu che stai parlando di me.
1: E se sei dignità.
0: Sei tu che parli di me, ma cosa? Allora, mandiamo subito la sigla della nostra giornata mondiale.
1: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
0: Cosa
1: allora,
0: accade,
1: allora, oggi,
0: accade?
1: Lunedì 6 luglio.
0: Sì.
1: Come vola il tempo?
0: Ma rispetto a quando?
1: Alla vita.
0: Vabbè.
1: Giornata mondiale del bagaglio a mano, quello,
0: attenzione,
1: che ci fa tanto tribolare, che dovrebbe pesare 10 kg e invece è 26.
0: Ma parla per te, io rispetto
1: che
0: le regole.
1: Che si chiude solo quando ci sediamo sopra.
0: Quello è il valigione da stiva nel
1: quello
0: mio caso.
1: Quello che tutte le compagnie low cost ci rimbalzano.
0: Beh, certo, se non rispetti le misure è normale, c'è scritto nel valigione.
1: Li fanno sempre più piccoli i bagagli a mano per la stiva.
0: Comunque
1: no, la stiva,
0: io
1: come si chiama la...
0: avevo questo grande dubbio, no? Perché ogni... a parte che il bagaglio a mano dipende sempre dalla simpatia della
1: facci caso, dell'addetto. Tu quando parti all'andata sono sempre più simpatici, te fanno parti, al ritorno te fanno il problema.
0: Sì, perché poi là non puoi lasciarlo indietro il bagaglio.
1: Quello
0: no, però la verità è che molto spesso dipende dalla signorina o dal signorino che sono lì all'imbarco, no? Che ti dicono, puoi inserire, mi è capitato, puoi inserire per favore nell'apposito contenitore la valigia per vedere le misure.
1: E io dicevo nel contenitore lì non c'entra manco il marsupio. Ma che?
0: Ma porca miseria. Vabbè, comunque io ho scoperto che la profondità della valigia dei voli low cost deve essere 20 centimetri e non 25.
1: Ecco,
0: e
1: ecco,
0: chiedimi adesso.
1: E questa è molto importante questa misura, perché molti mi dicono, ah, io è 25. Veramente non è proprio così.
0: Ma là siamo sui 16 di...
1: magari, hai capito?
0: Allora, io ho comprato un set di valigie la cui misura del bagaglio a mano è 25, quindi avrò dei problemi, ma lasciamo stare.
1: Attenzione, arriva Cioffi, bello, con una novità, Carmela.
0: Non fa così, L'ha anche cantata nella tappa del Kiss Kiss Way e la sentiamo su Radio Kiss Kiss, la nuova Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Buonasera. A casa tutto bene.
1: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
2: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: È il momento di investire su di te. Scopri Edo, il corso online gratuito rivolto a chi è attualmente disoccupato. Sviluppa le competenze digitali, arricchisci il tuo curriculum, aumenta le tue opportunità. Vai nei centri per l'impiego su lavoro.gov.it e scopri come aderire. Accendi la tua voglia di imparare con Edo, iniziativa del programma GOL del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le Regioni. Campagna del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Deghi a ridare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
8: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
11: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
12: Siete veramente perfetti.
13: Grazie Octopus di esistere.
10: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
14: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
15: Sì!
16: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Lady Gaga con Doichi Runaway su Radio Kiss Kiss. E adesso è arrivato ufficialmente il momento per Alfie e Ciro, insieme a tutti voi, di rassegnarsi.
1: Rassegnata stampa.
2: E attenzione, ci trasferiamo in un attimo lungo la Senna.
0: No, aspetta, però voglio solo dire una cosa. Visto il tenore della notizia, non ci sta bene questa atmosfera francese.
2: Che cosa vorresti mettere?
0: No, scusa, bisogna cambiare proprio tono. Ecco, qui ci siamo. Ok, regia.
2: Allora,
0: okay.
2: Attenzione, giro di rassegnazione con un TikToker che spinge le persone nella Senna e bagna i passanti.
0: Aglie.
2: Attenzione però, perché questi scherzi finiscono nel mirino della polizia. Stiamo parlando di un ragazzino, un cretino di circa 14 anni.
0: Ragazzino.
2: Il problema è che c'è il rischio di emulazione. Questo qua, per diventare famoso sui social, fa degli scherzi che possono essere anche pericolosi.
0: Molto
2: butta
0: pericolosi.
2: La gente nella Senna.
0: Voi provate a immaginare persone che prendono il sole così sulle rive della Senna. All'improvviso arriva uno dietro di 14 anni, piccolo piccolo, lui si chiama Anza. Lo chiamerei Ansia, visto che te lo puoi ritrovare alle spalle da un momento all'altro. Ti spinge nel fiume.
2: Ma io direi anche Maranza.
0: Anche volendo. Allora, poi se stai camminando in bici, stai facendo una passeggiata, lui arriva, ti spinge, ti fa cadere. Spara con le pistole ad acqua mentre stai passeggiando, magari anche per fatti tuoi. Quindi capisci bene
2: Mi credi, solo a parlarne mi sta innervosendo.
0: No, la devi smettere.
2: Ma andrei lì a fare il controscherzo, veramente.
0: Ma io ho sempre pensato che fossi tu sotto mentite spoglie.
2: No, ma io non le faccio, ma per chi mi hai preso? Io mica faccio queste cose.
0: La risatina che abbiamo sentito prima.
2: Ho una mia etica molto importante, tu dovresti saperlo, ma siccome non mi ascolti mai quando parlo.
0: Un'etica che usa con tutti tranne che con me. Ma questo
2: che c'entra? Tu hai bisogno di essere vessato, lo facciamo per lo show, la gente vuole vedere quando soffri.
0: Allora, volevo capire, ma queste cose qui, cioè se io ti spingo in acqua, è perseguibile dalla polizia? Certo.
2: Credo di sì.
0: E se io non so nuotare, tu mi fai morire così annegato.
2: Poi uno dice, vabbè, sono ragazzate. Ma ragazzate
0: no,
2: lo fai con l'intenzione di fare visualizzazioni. La gente
0: anche in questo caso.
2: Mi dicono che è tentato omicidio. Dice Fischetti.
0: Intenzionale.
2: Io credo.
0: Va bene, comunque al di là di questo, cioè io stavo solo vedendo anche un po' i commenti, no? Un po' la pancia del paese.
2: Sì, pancia del paese cosa dice?
0: No, che molti sono anche abbastanza sufficienti al riguardo. Dicono, ma dai, ma sono delle ragazzate, ma si diverte, fa divertire, c'ha un sacco di follower. Il problema è proprio quello, che c'ha troppi follower.
2: Poi un'altra dice, una capata in bocca.
0: No, no, no.

0: Io ho fischiato bene però, come Jason Derulo. It Girl. Allora, signori, siamo pronti anche per la prossima tappa del Kiss Kiss Way e saremo a Pescara. Noi lo diciamo, il concerto ci sarà l'11 luglio, ma il 10 già saremo da quelle parti.
1: Esatto, ci sarà il villaggio, ci saranno tanti giochi, tanti gadget a disposizione. Esatto. Venite a trovarci, anche perché ci sarà Alfio senza maglietta.
0: Allora, intanto siamo molto orgogliosi di dire che i biglietti sono andati sold out in pochissimo tempo sul sito, ma voi avete ancora la possibilità di venire l'11 al villaggio di Radio Kiss Kiss, il 10 e l'11, scusate, e di giocare con i nostri main sponsor per avere i biglietti del pit, quindi l'area proprio sotto il palco, e potrete poi godervi dal vivo Clementino, Fred De Palma, Benji e Fede, chi c'è più? Dimmi qualche nome.
1: Costantino.
0: Pinguini Tattici Nucleari, Sara Toscano, Michele Bravi, Salda Vinci.
1: Ci sarà anche Mario.
0: Vabbè, adesso se dobbiamo dire nomi a caso, scusami. E poi, non ultimo, ci sarà Ciro Levatola.
1: E poi ci sarà anche FLD.
0: Va bene, te li stai inventando di sana pianta.
1: Incredibile.
0: Vi aspettiamo Kiss Kiss Way, ovviamente tappa di Pescara, 10 e 11 luglio. Vi aspettiamo lì per stare insieme.

0: La volevo da sempre!
1: Un vero affare!
0: L'amo!
2: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Fai i tuoi acquisti in diretta, scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Scegli, confronta e goditi questa fantastica esperienza di shopping live.
3: Eccolo!
4: Storia della musica, come sempre alla fine di quest'ora, 1991, che anno era, caro Ciro?
3: Era un anno importantissimo innanzitutto, perché palindromo e soprattutto perché sul lungomare di Vasto creammo una prima custodieria.
4: In cui si vendevano custodie?
3: No, quelle sono nate dopo.
4: No, che cosa? Cioè,
3: si dava lavoro ai custodi degli edifici. Certo. Ma io devo mettere il polline.

0: Nirvana, Come As You Are, anno 1991.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, VR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Non guardare i video dei gattini su TikTok.
0: Ma come che faccio cos'è? A non guardarli?
3: Signori,
0: ragazzi,
3: buon pomeriggio, sono
0: qualcuno?
3: Il vostro Ciro.
0: C'è,
3: sì, vi sono mancato?
0: C'è qualcuno come me che quando decide di darsi da fare nella vita, vuole fare mille cose in una giornata che reputa anche molto impegnativa? Se capita in un video di gattini, ciao, al loop, resta lì intrappolato.
3: No, ma è una questione di algoritmo. Vuoi vedere l'algoritmo mio?
0: No, perché lì c'è la gattina.
3: Vi faccio vedere un po' di gattino.
0: Lì c'è la gatta, che è un'altra storia.
3: La gatta nera.
0: È anche un po' morta, volendo. Signori corrieri di Kiss Kiss, questo
3: è veramente
0: solo...
3: vergognoso.
0: Vabbè, poi la colpa è mia. Dicevo, è solo l'inizio della seconda ora. Tra un po' parliamo anche di zanzare, altro che di gattini. Mamma, quante ne dobbiamo raccontare. Sì.

0: domenica.
1: E anche come sempre dico alla fine di questa canzone buon lunedì su Radio Kiss Kiss. Allora
2: ragazzi, attenzione, altro giro di rassegnazione, perché ci sono state tantissime zanzare su un volo verso Alicante.
1: Dai. Allora, siamo tutti d'accordo che questa è una canzone tipicamente messicana,
2: uguale,
1: e Alicante
2: uguale, ragazzi,
1: si trova
2: ragazzi,
1: in Spagna.
2: Fermi.
1: Vabbè,
2: disavventura per i passeggeri di questo volo low cost da Milano Malpensa ad Alicante.
1: Ok.
2: Costretti a interrompere l'imbarco per queste centinaia di...
1: Nugolo di zanzare.
2: Nugolo, proprio qua, sull'ugola.
1: Va bene, comunque è successo
2: tante zanzare
1: che...
2: sull'aereo.
1: Tante zanzare sull'aereo, ma al punto tale da diventare praticamente come dire impossibile il decollo, perché tantissimi si
2: ma
1: sono lamentati.
2: Una signora a un certo punto fa: no ragazzi, dovete fermare tutto perché io sono allergica. Come si fa a essere allergica alla zanzara?
1: No,
2: evidentemente... La zanzara però, voglio dire, cioè non ti mette niente, cioè la zanzara zucca. E poi ti spruzza
1: esatto, non è che non ti inietta
2: dopo.
1: Ti inietta una sorta di sostanza che
2: sì,
1: adesso...
2: però non puoi dire sono allergica alla zanzara perché non puoi vivere, non hai mai avuto un mozzico di zanzara.
1: Evidentemente con tanti morsi di zanzare rischia di andare in shock anafilattico, magari 1, 2, 10 non le fanno niente, però tanti forse può provocarle uno shock. Però
2: comunque
1: tutto
2: alla
1: questo...
2: fine la situazione non si calmava, sai che cosa hanno fatto?
1: Che cosa hanno fatto?
2: Hanno fatto entrare nell'aereo 50 pipistrelli. E detto vabbè, sta a posto, quindi pipistrelli lo sai, si mangiano le zanzare.
1: Sì, 50 pipistrelli, anche mi pare una trentina di Jackie, anche perché volendo anche quelli potrebbero essere utili all'uopo. Intanto un incubo davvero, perché uno pensa sto chiuso qua dentro, però uno si può anche fare
2: ma
1: amicizia.
2: Ma poi sapere una cosa, scusami, ma quando accendi l'aria condizionata negli aerei, che non è un'aria condizionata normale, ma è praticamente la cella frigorifero di Trippicella.
1: Cos'è?
2: È un amico mio macellaio.
1: Vabbè.
2: Cioè, ragazzi,
1: io ti dico come sono
2: andato.
1: Quando
2: c'è il freddo, le zanzare non vanno via.
1: Ma evidentemente lì al momento non potevano farle.
2: Attenzione, abbiamo l'esperto!
1: Ti dico.
2: Schetti che in cucca mi dice.
3: Sono adattate.
1: Ti dico come sono andate le cose. Le cose sono andate in questo modo. Sai che sui voli low cost ti vogliono vendere qualunque cosa. L'hanno fatto per venderti lo spray.
2: Giusto per lo spray.

0: facciata.
1: Da patta vero,
0: oh, basta.
1: Chiedo scusa. Qua, non ce l'ho fatto trasportare. E che cos'è?
0: Ai ai ai. Allora, no, perché scusami, siamo ancora in un clima di rassegnazione e tu fai.
1: Ma per me non è una rassegnazione. Ma ritorniamo come? A parlare di aerei.
0: Di aerei. Non lo so che cosa volevi dire.
1: Aerei. Di aerei. Durante un volo, ragazzi, attenzione, qua ci troviamo in America, New York. Che praticamente una donna, sì, mentre stava facendo sto volo, ha iniziato a fare degli esercizi di yoga nel corridoio. E quindi? E tu sai che gli esercizi di yoga comunque prevedono degli allungamenti.
0: Ho capito, Ciro. Quindi dove vuoi arrivare?
1: No, che molta gente si è lamentata, si è indignata. Ma che cos'è?
0: Ah no, indignata.
1: E dove siamo, in palestra? Io però poi dico, scusa, ci indigniamo per una donna che sta facendo due esercizi e magari anche un bel vedere, ma nel senso,
0: un bel vedere per,
1: ascolta,
0: te, ma scusa,
1: dico, è anche bello da vedere un professionista, ma può essere anche un uomo, no? Sei bravo a fare una cosa, dico, ah, ma sai che faccio? Mo vengo pure io, signorina,
0: sì,
1: metto dietro,
0: tutti.
1: Possiamo fare un po' di appoggio,
0: allora.
1: Però
0: dai.
1: Poi non ci indigniamo del signore che si addormenta dopo 10 minuti accanto, okay, a noi, che mentre respira,
0: vabbè, ma quello è incontrollato.
1: Cioè lì,
0: scusa,
1: non ci indigniamo, no? Perché poverino, ha problemi respiratori,
0: certo.
1: Allora non dormire se hai problemi respiratori.
0: Ma rispondi alla mia domanda, ma quanto esibizionismo ci deve essere in una persona che durante il volo, quindi non in un altro momento della sua lunga giornata, in quelle 3 ore di volo deve fare yoga davanti a
1: non
0: tutti
1: è esibizionismo,
0: in un corridoio strettissimo?
1: Non è, perché tu non ti rendi conto nel corpo di noi sportivi, sì, quando poi stai fermo e il corpo ti chiede di muoverti,
0: certo,
1: e di
0: figura,
1: attivare le endorfine e le mappine.
0: Ma scusa, bravo, grazie regia. Scusa, se uno si fosse messo a fare calisthenic, uno muscoloso davanti a te,
1: gli avrei detto complimenti, ma sposta.

0: ti schissa a te, che sei un maestro della procrastinazione. Sbrigherai quella commissione magari domani. Chi schissa a te, che lo sai, un po' devi farti perdonare. E le comprerai un bel mazzo di fiori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Ti

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss, kiss.
5: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
5: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Kiss, kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
2: Kiss, kiss.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Kiss, kiss.
12: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
13: La musica più bella suona solo

0: la canzone che mi mette gioia e allegria in questo periodo. Guarda, veramente, se sono giù di morale, mi basta mettere su questo pezzo che si intitola Partenope.
1: Perché ci sono troppe cose scritte
0: con
1: colori diversi. Allora, attenzione, attenzione, parliamo anche di cose belle. Parliamo anche di proposte di matrimonio da sogno. Proposta di matrimonio da sogno. Però poi c'è una piccola beffa. Ci trasferiamo sulle Dolomiti. Bellissima la Puglia, ricordiamolo sempre. Allora, doveva essere il ricordo perfetto di una giornata indimenticabile, perché questa coppia va lì sulle Dolomiti, scattano delle foto meravigliose, la loro giornata, cioè lui si inginocchia e dice: ma non fa malaschi.
0: Vabbè, poi cosa
1: chiedere a questa ragazza di prenderlo come sposo. Insomma, immortalano tutto con la macchina fotografica. Oh, tira a me, votati.
0: Ma cosa? Allora, dilla bene.
1: Perdono la macchina fotografica.
0: Ma gliel'hanno fregata o l'hanno persa?
1: No, l'hanno persa.
0: L'hanno persa. E quindi cosa vogliono?
1: E niente, vorrebbero ritrovare la propria macchina fotografica.
0: Hanno lanciato un appello anche sui social dicendo: per favore, se qualcuno ha trovato questo modello preciso di macchina fotografica digitale, sappia che non è per il valore.
1: Allora, è stata smarrita il 29 giugno sulle Dolomiti. Lo possiamo dire, non è una questione pubblicitaria, attenzione, è una Panasonic Lumix TZ100, esattamente come questa. Cari amici,
0: hai svuotato
1: se
0: la
1: trovate
0: scheda.
1: Questa macchina fotografica, al massimo mandate i file, poi tenetevela la macchina fotografica.
0: Ma che tenetevela? Ma scusami, ma non mi sembra corretto. È come trovare il portafoglio e dare i soldi e tenersi il portafoglio.
1: No, invece no. Tu trovi il portafoglio, dai i documenti e ti tieni i soldi.
0: Aspetta,
1: lo sanno tutti alla banca.

0: per il mondo. Io amo poter dire viajando.
1: Non è possibile.
0: Che cosa?
1: Non è possibile che quello che è successo durante il weekend. Non riesco a parlare oggi.
0: Yes, weekend.
1: Durante il weekend passi in sordina. Dobbiamo fare i complimenti a Ultimo. Ragazzi,
0: certo, figurati.
1: Che ha battuto tutti i record.
0: Allora, attualmente resta il secondo concerto al mondo con più pubblicità pagante.
1: Il secondo al
0: secondo,
1: mondo?
0: O in Europa, forse in Europa.
1: Però, frate, o le cose o le sai o non le sai.
0: No, ma perché ho visto un post. Allora, di sicuro in Italia attualmente è quello con più paganti al primo posto.
1: Esatto.
0: Però in Europa, mi pare, forse in Europa. Con
1: vabbè, ci informeremo. Però comunque, grandi complimenti, ma succedono anche delle cose interessanti.
0: Succedono delle cose interessanti perché pare che sia stata avvistata, no, ma in realtà è assolutamente certo, anche la sua ex, la
1: Federica Lelli.
0: Federica Lelli è andata al concerto.
1: Anche musa ispiratrice di alcune canzoni di Ultimo.
0: L'ex storica, no? La fidanzata storica che adesso è un ex, ma ci è andata non da sola, con il suo attuale fidanzato.
1: E questa è una cosa bellissima.
0: Ma che meraviglia.
1: Cioè, il tuo attuale fidanzato che va lì e ti porta al concerto dell'ex fidanzato. Bello, bello.
0: Molto
1: è un po' come
0: bello.
1: Dire, io vado a fare la visita dall'urologo che è praticamente l'attuale compagno della... di...

0: che invece è quella bella collaborazione lì,
1: ah,
0: Ciro.
1: È quella bella, quella carica, quella bella sì, spinta, sì, sì. Quella
0: che ecco, oddio, hai fatto una descrizione quasi
1: rifatta. Che bella
0: e fai bene, perché questa è quella di Gabri Ponte con Giovanotti, si intitola DNA.

0: dosi, come le tue.
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Yes, yes. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss, kiss.
4: Ah, la volevo da sempre! Un vero affare. Sembra fatta per me. L'amo.
5: Hai appena ascoltato cosa prova una fashion victim che acquista su eBay Live. Adesso tocca a te. Fai i tuoi acquisti in diretta. Scova pezzi griffati e vere chicche per il tuo guardaroba. Interagisci con seller e creator attraverso la chat. Scegli, confronta e goditi questa nuova e fantastica esperienza di shopping live.
6: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Kiss, kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
11: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Yes, yes.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Kiss Kiss! La musica più bella.
18: Kiss, kiss.
17: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Lo sapevo, guarda, lo sapevo.
1: E poi?
0: Dai.
2: Madonna.
3: Yeah.
1: Yeah. Madonna. I got something I wanna talk about. Ragazzi, il messaggio cantato. Allora. Il messaggio cantato di oggi molto divertente perché una estetista contatta una cliente per organizzare l'appuntamento.
0: Attenzione, perché sapete che le richieste dei clienti agli estetisti o alle estetiste sono sempre un po' sopra le righe. E l'estetista in questione si è sentita in dovere di rispondere delle cose. Messaggio che ci arriva da parte di Giovanna e noi lo abbiamo musicato, ne abbiamo fatta una vera hit.
1: Quindi
0: e
1: sul sentiamo. Volume.
0: Vai.
4: Ciao Gioia.
1: Ciao Gioia.
4: Approfitto della giornata di oggi che siamo chiusi per scriverti. Okay. Perché sto sistemando l'agenda e vedo che tu hai preso online. Se appuntamenti diversi nella prossima settimana.
0: Donna.
4: Ogni appuntamento è per una ceretta.
0: Poi.
4: Forse

0: fammi sapere, così so quali sono gli appuntamenti corretti.
1: La nostra amica soffre molto all'inguine.
2: No, non è che soffre all'inguine.
1: Posso dire
2: che...

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori.

0: devo dire la verità, un Alfio Battaglia sì. che domani promette meglio.
1: No, ma scusami intanto, ma perché mi devi denigrare? Ma proprio in chiusura di un appuntamento che è stato molto bello, ovviamente grazie anche a voi ascoltatori che ce l'avete fatta restare fino alla fine. Lo si spera anche domani dalle 16 fino alle
0: 19 forse.
1: Forse fino alle 20 dall'anno prossimo.
0: Ma tu si fa,
1: c'è Rita Manzo, c'è Rita Manzo con Portami a Casa Kiss Kiss. Ciao Pasquale Viola, ciao Fischetti in regia, da Alfie e Ciro.
2: Kiss Kiss a tutti.

0: No More I Love Yous 1995, grande history kiss, firmato Annie Lennox, la signora della musica, la signora della radio, invece dicono sia io. Buonasera a tutti da Rita. A tra poco, dopo l'informazione su Radio Kiss Kiss, la linea va alla nostra Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. A poche ore dal vertice NATO di domani e dopodomani ad Ankara, Donald Trump torna a parlare della guerra in Ucraina. La fine del conflitto è più vicina di quanto si pensi. Vladimir Putin è intenzionato a mettere fine alle ostilità, ha detto il tycoon, che ha annunciato poi un faccia a faccia con il leader di Kiev, Zelensky. Quanto al vertice NATO, in Turchia saranno presenti 32 capi di Stato e di Governo, che faranno il punto sull'aumento della spesa per la difesa, su una maggiore cooperazione nell'industria militare e un nuovo pacchetto di sostegno a Kiev. Il segretario della NATO russa conferma che il summit si baserà sugli impegni degli stati membri di aumentare la spesa per la difesa per arrivare al 5% del PIL. Mi aspetto che le nazioni presentino piani chiari e concreti, ha affermato. A Teheran il corteo funebre per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele. Per le strade si è riversata una folla immensa, comparso anche uno striscione con scritto "Uccideremo Trump". Intanto dal Pakistan arriva la notizia del nuovo round di colloqui Iran-Stati Uniti a metà luglio. Siamo alla cronaca. Il 22enne gambiano nato in Italia, che in un bar a Milano ha ucciso un uomo che non conosceva e senza apparente motivo, era rientrato da qualche mese dal Regno Unito, dove era stato in carcere. Tornato in Italia ha lavorato qualche mese in Veneto, poi ha litigato con il padre che lo ha mandato fuori casa. Il suo legale, dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, ha riferito che il giovane non ricorda nulla, neanche di aver detto al momento dell'arresto "mi sono divertito una volta fuori, lo rifaccio". Il pesista Antonino Pizzolato, bronzo olimpico a Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato dal tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. La stessa pena è stata inflitta agli altri 3 coimputati. A denunciare l'episodio, avvenuto la notte del 22 luglio 2022 in una casa vacanza nel Trapanese, una turista finlandese di 27 anni. Lo sport, calcio, proseguono gli ottavi di finale dei mondiali, alle 21 a Dallas, Spagna, Portogallo, alle 2 a Seattle, Belgio, Stati Uniti. Intanto prosegue la polemica sul caso del calciatore statunitense Balogun, la cui FIFA ha sospeso il cartellino rosso durante la sfida contro la Bosnia. Il presidente americano Trump ha detto, ha parlato con il presidente Infantino, il fallo non c'era, ma la UEFA protesta. Tennis, sull'erba londinese il torneo di Wimbledon, nel singolare maschile Flavio Cobolli ha battuto l'australiano De Minor in 3 set con il punteggio 7-5, 7-6, 6-3, si è così qualificato ai quarti. Nel tabellone femminile Yasmin Paolini ha superato la filippina Eala 6-4, 4-6, 6-3 per un posto in semifinale, sfiderà l'Ucraina Kostyuk. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manconò buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Chissà te Cristina, grazie mille alla nostra redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Le 19 in punto, lunedì 6 luglio. Ciao a tutti da Rita, Rita Manzo. Insieme fino alle 21 si viaggia dritti verso sera con la compagnia Kiss Kiss anche oggi. Buona settimana, amici. Grazie per essere dei nostri. Abbiamo la musica più bella e tutta la voglia di condividerne l'ascolto con voi dopo, spero, un weekend fenomenale. Saluto e ringrazio Pasquale Viola in regia. Siamo pronti a viaggiare verso sera con la musica più bella, dicevo, e allora avanzino Harry Styles, Watermelon Sugar, The Calling, Wherever You Will Go, Noemi, subito.

160.000 persone in due sere è un record storico che consacra Wembley come la sua seconda casa, e sto parlando proprio di Harry Styles che abbiamo appena ascoltato su Radio Kiss Kiss. Harry Styles che in qualche modo ha riscritto le regole dei live monumentali, ma poco prima che arrivasse ultimo, ma di questo parliamo tra poco. Eppure il momento più intenso per Harry Styles sul palco di Wembley è stato il silenzio, perché davanti a quell'oceano di voci lui si è fermato visibilmente commosso per ringraziare chi lo segue dagli inizi, cioè si è messo proprio a piangere. Abbiamo visto Harry Styles in lacrime. Ora, se parliamo, come dicevo, di eventi monumentali, questi ultimi giorni hanno riscritto veramente la storia della musica dal vivo. Sabato sera la spianata di Tor Vergata si è trasformata in un oceano di 250.000 persone per il record italiano assoluto di ultimo, e nelle stesse ore Harry Styles appunto infrangeva i primati del Wembley Stadium fermandosi sul palco visibilmente commosso davanti a un muro umano di voci. Quindi c'è una voglia pazzesca di condividere emozioni giganti.

Desiderio, gemelli diversi su Radio Kiss Kiss. Il mio unico desiderio è tra le 19 e le 21 trascorrere il tempo di qualità insieme a tutti voi, adorati passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss, il nostro immancabile appuntamento dal lunedì al venerdì. Oggi lunedì 6 luglio, la musica più bella per voi, Mark Ronson e Miley Cyrus.

0: Attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1.400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Yes, yes.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Kiss, kiss.
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Yes, yes.
13: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
13: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe, beh. Carine queste.
9: Carine quelle, eh?
13: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
13: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Kiss, kiss.
14: Buon gustaio? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
14: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
7: Kiss, kiss.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su Fastweb.it.
7: Kiss, kiss.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Yes, yes.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Ma buon lunedì sera a voi, a giudicare dai messaggi e dai vocali di questa sera. Questo lunedì è stato piuttosto faticoso, un po' per tutti, chi più chi meno e per diversi motivi: lavoro, esami di maturità, caldo ed afa che sono tornati come culo e camicia. Allora, mentre noi cerchiamo di superare indenni il primo lunedì di luglio, a Pamplona il pericolo se lo vanno a cercare, perché a mezzogiorno di oggi è scoppiato il ciupinazzo, il botto che dà il via a una delle feste più folli del mondo, quella di San Firmino. Saranno 9 giorni di camicie bianche, di fiumi di sangria e la bizzarra idea che correre davanti ai tori inferociti sia un ottimo passatempo estivo. Ognuno affronta l'inizio della settimana a modo suo. Noi di Radio Kiss Kiss preferiamo di gran lunga i brividi, quelli ad alto volume, quelli che non richiedono uno scatto felino in mezzo alle strade. Restiamo sul sicuro.

Ma come fai a non perdonarlo, uno che ti chiede scusa così, così come Justin Bieber, sorry, qui su Radio Kiss Kiss, qualunque colpa sia. C'è la firma di Zef e anche quella di Alessandro.

Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Midwest.
1: Kiss, kiss.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

fiesta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Green Kiss.
1: Oggi la nostra mappa della sostenibilità ci porta in Cina, dove hanno trovato una soluzione geniale ed anche low cost contro l'afa urbana. Sopra i tetti dei grattacieli hanno installato degli irrigatori intelligenti che creano una specie di pioggia artificiale millimetrica. Infatti le immagini sono anche parecchio virali sui social e, sfruttando la naturale evaporazione dell'acqua, la temperatura a terra crolla istantaneamente di ben 8 gradi. Quindi, prima che vi chiediate se tutto ciò sia un totale spreco di acqua, vi fermo subito, perché il sistema è un capolavoro di economia circolare. Usa cioè solamente acqua piovana recuperata oppure acque grigie riciclate e filtrate, nebulizzandole in microgocce che poi evaporano all'istante. E così le temperature crollano e i condizionatori si spengono, risparmiando tantissima energia elettrica. Vedi? Questo è il vero spirito green.
0: Green Kiss.

Anche per te, Michael Bublé, che vuoi tornare al nido, cioè portami a casa Kiss Kiss. C'è una data che tutti i turisti e viaggiatori hanno segnato in rosso sul calendario ed è il 12 agosto 2026. L'Europa vivrà la sua prima eclissi solare dopo tanti anni, dopo 20 anni. Il sole nero attraverserà i ghiacci dell'Islanda occidentale per poi tuffarsi in Spagna. Sono questi due paesi grazie ai quali si potrà ammirare al meglio questo fenomeno e regalando appunto l'unico tramonto oscurato del secolo, quindi Islanda e Spagna saranno letteralmente prese d'assalto. Anche noi di Radio Kiss Kiss intanto vi facciamo vedere e anche sentire le stelle, ma colpi di musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate 2026 ha un solo nome.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss, kiss.
1: Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella.
2: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
4: Che bella storia il Kiss Kiss Way. Che peccato che siamo ormai alla fine, con l'ultima tappa di Pescara, ma poi arriverà un'altra estate e un altro meraviglioso tour. Ciao a tutti da Rita, buona serata, grazie per aver cominciato la settimana con Portami a casa Kiss Kiss. Spero che vi sia piaciuta la musica, la selezione, la vostra compagnia per me è meravigliosa. Grazie a Pasquale Viola in regia. Benvenuto Stefano Piccirillo, arriva con Io, Tu e Kiss Kiss per voi fino alla mezzanotte.

Billy Idol stava sempre in moto, grande centauro. Questa è la sua più famosa, Eyes Without a Face. Che uomo Billy Idol. Si tinse i capelli di biondo. Frecciava in motocicletta, conquistava tante donne. Avete sentito la voce che accompagnava Billy Idol in Eyes Without a Face? Era la sua fidanzata del momento. E le disse: vabbè, devo fare un disco, fammi i cori per favore, por favor. E lei che cantava invece in francese. Tutto nacque dalla visione di un film, Occhi senza volto, in edizione francese. Ciao Rita, ciao da Stefano Piccirillo. È lunedì sera d'estate, non è mai un lunedì solito come tutti gli altri, le altre stagioni. Profuma di mare e il desiderio del prossimo tuffo, e noi ci tuffiamo in Io, Tu e Kiss Kiss.

0: Ci voleva questo inizio così saudace che ti prende da Cavese, ti senta a Caviglia, pensando al Brasile, terra d'origine della nostra Gaia, con Bossa Nostra. Il lunedì ci presentiamo con voi con i più grandi artisti della storia della musica. Ne prendiamo subito uno, il grande Barry White, che non è mai stato un uomo normale, né fisicamente né artisticamente. I passaggi stretti, i confini angusti non erano assolutamente fatti per lui. È stato un maestro d'amore della musica, cresciuto solo dalla mamma, senza il papà. All'alba degli anni 70, cosa fece Barry White? Creò una formazione, la Love Unlimited Orchestra, con delle coriste pazzesche. Con lui non si parlava di amore platonico o amore un po' più timido, ma una forma d'amore davvero passionale. E poi lui faceva l'intro da solo con la voce, prima di ogni suo ritornello, tipo I heard people say that too much of anything is not good for you, baby, but I don't know about that. E la intro di Can't Get Enough of Your Love, Baby, Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Ti ho fatto ricordare il nonno che metteva nel mangiadischi il 45 giri di Barry White. Questa canzone, pensate, ha 52 anni, tu hai 30 anni, magari all'ascolto e ti è piaciuta tantissimo. Barry White è l'artista e che magari hai scoperto solo questa sera grazie a Radio Kiss Kiss, semplicemente per un fatto generazionale. Can't Get Enough of Your Love Baby, e poi si apre un film, un ricordo, una storia fantastica di tante generazioni unite dalla voce baritonale profonda non solo del soul ma anche della disco music. Prendi Let The Music Play, You're The First Lies My Everything, una delle canzoni più iconiche insieme a quella che abbiamo appena ascoltato, perché lunedì sera all'inizio mettiamo esclusivamente i top artist all'interno di O2 e Kiss Kiss, il Latin Pop, la musica urban, il reggaeton, tutto insieme con tre nomi importantissimi che nel 2018 realizzarono una canzone di grandissimo successo. Sto parlando di Cardi B, di Bad Bunny, di J Balvin, insieme, e sembra un fatto eccezionale, a distanza di 8 anni nella nostra musica che richiama l'estate esattamente di quell'anno. Si parla, si canta, si balla.
1: Now, I like dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining.

Tre insieme, uno alla volta, Cardi B, Bad Bunny e J Balvin, canzone che mette insieme l'hip hop di New York, il reggaeton colombiano, il trap portoricano insieme, grande hit caliente, giusta d'estate nei top artist, ma praticamente tutto l'anno quando seguiamo le gesta in particolare di J Balvin e Bad Bunny, saltuariamente quelle di Cardi B. Con i mondiali di calcio tanti hanno riscoperto un successo senza tempo degli Oasis, Wonderwall. Quando l'Inghilterra Terra vince, prendi stanotte contro il Messico, vanno accanto ai tifosi in tribuna, si abbracciano e cantano l'inno degli Oasis, che ha sostituito nei festeggiamenti almeno God Save the Queen, che è l'inno ufficiale naturalmente della nazionale inglese. E gli Oasis, pur non facendo assolutamente nulla quest'estate o poco, si ritrovano al centro dell'attenzione ancora una volta. Una curiosità: nella versione originale, che dura 9 minuti e 20 secondi, All Around the World conquistò il primato all'epoca della classifica inglese.

sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss Kiss.

questo tormentone mentre voi siete all'ascolto in macchina, magari in coppia e state litigando, ma come, non hai ancora prenotato per le vacanze, te l'ho detto 6 mesi fa, poi arriva De Palma che urla in modo allegrissimo e mette una vibe ottima, allegra, insieme ad Anita e Mischilla. 6 anni fa ci lasciava il più grande maestro, Ennio Morricone. È stato un compositore, un direttore d'orchestra, un arrangiatore italiano, ma soprattutto una persona incredibilmente umile. La sua carriera ingloba un'enorme quantità di generi compositivi che ne hanno fatto uno dei più importanti, prolifici e influenti compositori cinematografici nella storia della musica. Buono, brutto e cattivo. Lo spaghetti western. La musica di Ennio Morricone. 2 premi Oscar in carriera per quanto riguarda l'onorificenza a lui legata, da Hateful Eight nel 2016, il Golden Globe con 3 vittorie, Mission del 1987, La leggenda del pianista sull'oceano nel 2000, The Hateful Eight ancora nel 2016, 6 premi BAFTA, 6 vittorie per capolavori come C'era una volta in America, Gli Intoccabili, lo stesso Mission, e 10 David di Donatello, 10 vittorie di cui 7 per la migliore colonna sonora e vari premi speciali. Possiamo dire tranquillamente che Ennio Morricone è la musica, e 6 anni senza di lui sono purtroppo tantissimi.

Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

O Respect Your Mother, così chiude Harry Styles con Dance No More, record di concerti a Wembley, abbattuto per consecutività di concerti nello stadio più importante d'Europa, i Coldplay e Taylor Swift, bel primato in questa estate 2026 per Harry Styles. Vecchio contro nuovo, Ronaldo sta giocando contro Yamal, 41 anni contro 19 anni, stesso talento, chissà, Yamal deve ancora dimostrare tantissime cose, living legend contro il nuovo e la generazione alfa contro i boomer, mettetela come volete. Intanto come state amici, come è andato questo inizio settimana, voi presenti all'ascolto di O2 e Kiss Kiss, 347 490 0042, la missione è scrivere il tuo anno di nascita e quanti anni hai.

Comunque, se abbiamo suonato insieme Harry Styles e Lenny Kravitz, il motivo è Lenny Kravitz diventerà ufficialmente il suocero di Harry Styles, perché Harry si sposa, ormai la notizia è ufficiale. America di Gianna Nannini del 79 viene ripresa dalla stessa artista insieme a Marracash in questa novità.

L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: più. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza.
2: A casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Yes, yes. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Yes, yes. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Sono già partiti i fuochi d'artificio. Mettiti fuori alla finestra, amore mio, affacciati e via, perché i fuochi riguardano i 50 anni di Radio Kiss Kiss, che festeggiamo anche questa sera. Anni 80, ti porto al ristorante. Per la prima volta entra prepotentemente sulle vostre situazioni più intime, la cena di coppia, cose del genere, per fare i fighi, il filetto al pepe verde. Il grande classico della ristorazione fece il suo ingresso ufficiale quell'anno, ma anche il famoso carpaccio iniziarono a diffondersi proprio in quel periodo, in particolare nei ristoranti e nelle cucine un po' più trendy dell'inizio degli anni 80. E poi quell'anno il disco dei dischi più venduto nella storia, Thriller di Michael Jackson. Quincy Jones, non contento, chiama Eddie Van Halen a suonare la chitarra per Beat It, e il soul incontrò il rock.
0: 1982.

0: Lo storico incontro tra Michael Jackson, Quincy Jones, Eddie Van Halen dei Van Halen e l'incontro tra il soul e la musica rock all'interno di 50 anni di Radio Kiss Kiss e due dischi tipicamente rock di Michael Jackson. Questa che avete sentito, Beat It, ma poi molti anni dopo arrivò Black or White nel 1991 con la partecipazione di Slash dei Guns N' Roses. Vi porto negli anni 90. Ragazze degli anni 90, quando imitavate il videogioco Lara Croft, che dopo qualche anno sarebbe diventato un gran film. Le t-shirt corte che lasciavano scoperto l'ombelico del mondo, come avrebbe cantato Jovanotti, gli shorts minuscoli, lo zainetto e, per quanto riguarda la musica, un grande appuntamento con una cover che superò il successo dell'originale. Sto parlando dei Fugees, che ripresero Kill Me Softly, che in realtà era una ballad, un pezzo lento soul firmato da Roberta Fleck del 1972. Iniziò la commistione tra soul e hip hop. Gira la roulette, pallina, che anno è?
1: 1996.

Song, bellissima la cover di Killing Me Softly, ma mi ha fatto ricordare un amico che ci ascolta da lassù, il grande Leone di Lernia, che fece Kill Ka Soffra, una versione molto divertente. Grande Leone di Lernia. Pronti per tanti ricordi tra qualche minuto, quando scatterà il secondo tempo di 50 anni di Radio Kiss Kiss. Adesso l'estate addosso è il termine di Jovanotti, questa volta con Gabri Ponte. La nuova insieme si chiama DNA.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep. Al fianco delle imprese italiane.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere. Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: 50 anni.
1: Stiamo sbancando il croupier della nostra roulette, e in crisi la pallina va sempre negli anni giusti della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Anche questa sera bentrovati da parte di Stefano Piccirillo. Comitiva, vi porto negli anni 10. Il 21 dicembre di quell'anno fu il giorno più temuto, il giorno in cui i Maya previdero la fine del mondo, perché coincideva secondo loro con il termine del calendario di quell'antica civiltà. Molti invece approfittarono per prenotare il volo più lontano possibile da quell'antica civiltà, che comunque resta invece un monumento di cultura, di bellezza, di fascino. Così non accadde fortunatamente e siamo qui ancora a parlarvi. C'è la storia di un amore molto tormentato. Pensate, il protagonista della canzone, il leader dei Kasabian, baciando l'altra metà della mela, si ruppe un polso e questo gli diede lo spunto per fare Goodbye Kiss. Ma di che anno stiamo parlando?
0: 2012.

0: quando lui disse insieme facciamo troppi casini, meglio se ci lasciamo, e quindi Goodbye Kiss, storia vera, realizzata dai Kasabian. Vi porto negli anni 90, il 6 agosto di quell'anno segna una pietra miliare nella storia della tecnologia e della comunicazione. In questo giorno al CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, l'ingegnere informatico Tim Burns presentava un'idea destinata a rivoluzionare il mondo, il World Wide Web, ufficialmente Internet. Quello stesso anno quel mito di Pino Daniele affrontava con la consueta intelligenza, blandiva un po' i luoghi comuni e il razzismo, riabilitando il celebre proverbio: ogni scarafaggio è bello a mamma sua, ogni scarrafone è bello a mamma soia. Lanciamo la pallina, questa la vinciamo, anno sicuro infatti, eh?
1: 1991.

0: l'immigrazione, la paura del diverso, il genio, tutto con Pino Daniele, estate 1991, Scarrafona.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Ma quanta vita questa sera, quante emozioni dai racconti di Un anno una canzone. Claudia ha spaccato davvero con la sua storia d'amore infinita, il suo sentimento infinito nonostante l'evolversi della vita altrui, le tante canzoni che hanno segnato la nostra e la vostra storia. Tutti i momenti che ripeteremo naturalmente con contenuti diversi domani. Vi voglio tutti comitiva, grazie a Pasquale Viola in regia. Simply Red per salutarci, 1985, la voce di Mi Cucknell con Come to My Aid. Da

0: Abbraccio la classe 1985 e Simply Red, stanno per arrivare i maestri. La notte vola.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
1: La notte vola. Hello. All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: primo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss
1: Kiss. Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. Italiane.